portami fuori da qui. Nell'aria che si muove, di tutti i tuoi capelli.

se un mio pensiero ti riporta qui accanto. E mentre pago il pane mi domando tu cosa farai.